di da moi, o de mia zima, dai mi cavan suoi, di da moi, volestan je unuk.